para vete. Ma fare fumo lo tu pare che qua è lotto. O mi ho dato a io para. E ci parla uno con lo tu mare non dunque e su. E qui la daero io. E mi dirà e mi si va. Ma fare fumo para, ma fare fumo la te guara. Escuchalo para ti. Y no importa que salga por ahí. E mi ha dato, e qui moloto. E qui moloto para ti, e qui moloto guara. La tierra, o quello tu moloto. Guarda eso para toda tu vida.